Incomincia, incomincia, sussurrar. Piano, piano. Terra, terra. Sottovoce. Sibilando. Va scorrendo, va scorrendo.

foresta, ma fischiando, brontolando, e di pan orrore, alla finta banca scoppia, si prepaga, si raddoppia.

0: narrato che già tutto è combinato. Non è ver?
1: Sì, sì, tutto io so, tutto io so. Ma Don Bartolo, spiegate.
0: Ehi, dottore, una parola, ehi, dottore, una parola.

0: Certo verbo sticcio col cuore a dominar.
1: Che ci scopra un gran timore e il farago non sa andar.
0: Farno,
1: sa

0: con la febbre d'un basilio. Chi vi insegna con la febbre a passeggiare?
1: Con la febbre.

0: avvertir vi voglio, cara, che il vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Bravo, bravissimo, Sor Alonso, bravo, bravi, e